Okay, now wachiro lowin radio angeni again momba time inge longe ke come le duo a bedu in studio menoki man doctor magi aki reproductive health tien lokeni don pabe no yi record to alen gemo wer merti ke chawa en memi yi record yi magwa foot pi donyo donyo ko kombe di chawa ne yi magwa foot itiga yenjo chante momme donyo cho kod pain an namira nen bene jadi mo be donyo ka chara amiyo le pain manoti cha mi chama dam ko chere di star diario dia deck dia boro di star dia chel Dista, di Rio, di North, di Ash. Okay. Wakano yir kichel lawin radio. Dista, di Rio, di Adek, di Abor. Dista, DHL, Dista, Diario, the Note, the Ash, the Yes, and you're okay.